sei quella buduci soclem o liga po marca o rase o vi liga cusa os alade o dei ai o yenta o lerca vi liga cusa o hande pra su